ma non capite. Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto, via da posa un adice, un gran peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi il tempo.